e anio mi arrampicavo sopra il pianoforte poi insieme al cane mio un concerto a quattro zampe improvvisavo a 10 anni poi di una chitarra vecchia mi innamorai la

Viva l'Italia, l'Italia che non muore. Viva l'Italia, presa a tradimento. L'Italia assassinata dai giornali e dal cemento.

Viva l'Italia! L'Italia che è in mezzo al mare. L'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.